pre zuraren kana ke aveli iskola ko te mai zurale ste shai sitjon apol me kegin dima a menge pale ketru bute ke tante torju vas a me sita vas romano fundo kodo fundo ka eso a me sam kodal bar maskale rom save leg mai zurale sita vas ande ka dibuti andre te shai Shai avena mascaramente le rom tajamente shai rodono pleterni maturi. Te dikem pomendo di a me, janas tesuraras le opre andesosta ameno preroden.